Iba iho iho aui kahi lei ua mai Iho ai lona nou e ike iho ai Ahi ua keia ua ike iho nei